Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa al ritmo di musica.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Kiss Kiss.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
0: La musica più bella,
2: la musica più bella.
0: Suona solo,
2: suona solo
0: su Radio Kiss Kiss.
1: Radio Kiss Kiss. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Yes, yes.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld. Kiss Kiss!

arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza.

0: Fatti un regalo. Entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.
2: So cute.

0: Se potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Era il 2014 e questa è Radio Kiss Kiss. Grande pezzo che ci porta alla redazione, le news dall'Italia e dal mondo, linea al nostro Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buona domenica.
1: Buona domenica, un saluto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Arrestato il 42enne Manuel Iannuzzi, compagno della donna la cui figlia di 2 anni morì a Bordighera lo scorso 9 febbraio. L'uomo è stato fermato per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La madre, Manuela Aiello, è detenuta a Genova per omicidio preterintenzionale. L'uomo era indagato a piede libero con la stessa accusa. Dalle analisi dei carabinieri del RIS trovate tracce di sangue della bimba Perinaldo nell'abitazione dell'indagato, sul suo telefono le foto di maltrattamenti sul corpo della bambina, costretta, ha spiegato il procuratore Lari, anche a fumare. E restiamo a Genova, dove ieri si sono svolte le esequie della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte alle Maldive durante un'immersione il 14 maggio nella chiesa di San Francesco a Pegli. Le due bare, bianca per Giorgia e sopra anche lo stendardo dell'Università del Capoluogo Ligure, presenti circa 2000 persone. Intanto Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakkarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronqvist, che hanno recuperato i corpi dei 5 italiani dalla grotta dell'atollo di Vavu. Medio Oriente, negoziati in corso, ma ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, con Donald Trump che continua a prendere tempo. 5 soldati americani sono rimasti feriti ieri dai detriti di un missile di Teheran intercettato dalla contraerea del Kuwait. Intanto in Libano le forze israeliane hanno intimato nuovamente l'evacuazione di alcuni villaggi nel sud del paese. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altre 10 ferite nei raid dell'aviazione dello Stato ebraico delle ultime ore. L'azienda statale russa di energia nucleare denuncia che un drone ucraino ha colpito la centrale di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, controllata da Mosca. L'esplosione non ha provocato danni all'attrezzatura primaria, ma ha causato un buco nel muro della sala turbine. L'attacco ha riguardato l'edificio dell'unità elettrica numero 6. I vertici dell'agenzia lo definiscono un attacco deliberato. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio né un nostra vita. Così Leone XIV alla termine del Rosario in Vaticano. Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, ha detto il Papa, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato. Lo sport, tennis, a Roland Garros, 3 italiani agli ottavi, Cobolli che domina l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3, Arnaldi che ha la meglio in rimonta sul belga Collignon 7-6 al quinto, ma la vera impresa la compie Matteo Berrettini che recupera 2-7 all'argentino Comesana e lo batte al super tiebreak 15-13. E oggi in campo il doppio Vavassori Bolelli che cerca un posto ai quarti. Ciclismo, Giro d'Italia, Jonas Vingegaard mette il sigillo sull'edizione numero 109 aggiudicandosi la 20ª tappa a Gemona del Friuli, Piancavallo di 200 km. Il danese riprende un paio di fuggitivi e poi negli ultimi chilometri stacca tutti andandosi a prendere la vittoria. Oggi passerella romana di chiusura. Infine il calcio, il Paris Saint-Germain rivince la Champions League battendo in finale a Budapest l'Arsenal ai rigori 5-4 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari firmato da Havertz e Dembélé su rigore. Decisivo dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

31 maggio, ragazzi, è finito anche il mese di maggio, sembra ieri quando ho fatto ho ho ho Merry Christmas, primo gennaio, ragazzi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 5 mesi sono passati, quindi volerà anche l'estate che sta per arrivare. Buongiorno da Raul, insieme fino alle 9 con Max Benigno in regia in collaborazione con Luigi Fischetti. Cosa capita oggi? Beh, la più bella musica e tante belle sorprese, commenteremo anche il Kiss Kiss Way, ragazzi, di Piazza Castello. Pharrell Williams, Somber, subito Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

Ma che bella musica quella di Radio Kiss Kiss, Summerton Back to Friends. Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella e tanta tanta musica in questa bella domenica mattina. Allora, in ordine salutiamo quelli che sono in giro già a quest'ora, insomma quelli che sono svegli già da questa mattina, quelli che sono proprio andati a dormire, quindi che hanno fatto i bagordi perché ieri insomma abbiamo fatto serata, abbiamo fatto tardi, quindi si torna a casa. Quelli che invece stanno facendo sport, perché di solito la mattina è dedicata anche allo sport, magari per carburare, per come dire smaltire tutto quello che abbiamo accumulato durante la settimana. Oggi parliamo però, attenzione, per l'argomento che stiamo per lanciare, quindi con l'appello di questa domenica mattina, di l'ultimo oggetto o acquisto in generale, che non sia un oggetto specifico, che avete fatto, di cui siete fieri e orgogliosi, al punto che vi fate un applauso da solo. Anzi, Max, facciamoci un applauso da solo, per da soli, per e ce l'abbiamo l'applauso, quindi per il esatto, così per quello appunto che avete fatto. Facciamo un esempio, quindi 347 490 0042, via WhatsApp. Ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano. Ieri ho comprato un costumino, un bikini bellissimo, e sono fiera di questo costumino perché partirò per le vacanze, andrò in Brasile a Rio de Janeiro. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Andrea, sono di Roma e ho acquistato, dite anche quando, però una cosa avete acquistato, può essere anche un oggetto, attenzione, ho acquistato i nuovi in-ear perché mi piace molto ascoltare la musica, la più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Ok, quindi ultimo acquisto fatto di cui però siete fieri, cioè della serie, ah, l'ho comprato, ma può essere anche una casa, può essere un'automobile, può essere una moto, qualsiasi cosa. 347 490 0042, raffica di messaggi, tra un po' qualcuno vincerà i nostri gadget.

0: Bella Mace con Cattive Abitudini, con Salmo e con la Pesce, quelli di metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Allora, 347 490 0042, via WhatsApp vi ho chiesto ultimo acquisto fatto di cui siete fieri, per cui vi fate un applauso da soli, sentiamo.
1: Ciao Raul, ciao. Buongiorno, il mio acquisto più soddisfacente della vita è l'arredo del mio negozio.
0: Bello.
1: Della mia nuova parrucchieria a Campobasso.
0: Bravo.
1: Un bacio e buona domenica Radio Kiss Kiss.
0: Grazie, grazie, ti verremo a trovare sicuramente per la gioia di tutte le tue clienti, appunto, che abitualmente scelgono il tuo salon. Allora, attenzione che c'è questo passaggio da parte di Chiara da Bergamo, che dice: ciao Raul, l'acquisto più bello che ho fatto non è per me ma per il mio ragazzo. Gli ho comprato un tennis straordinario di diamanti WWS1 G-Color. Hai speso bei soldini. Va bene, dai, intanto in arrivo per voi dal 2024 Coldplay, questo è Feels Like Fun.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes,
1: yes. Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Yes,
3: yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Bella Gaia, Bossa Nostra, una delle mie preferite di questo periodo, straordinaria davvero, con questi ritmi molto molto molto caraibici. 7:26 del mattino, buongiorno, buona domenica, buon risveglio a quelli che sono svegli con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Io sono Raul, insieme fino alle 9. Ultimo acquisto fatto, cosa e perché? Sentiamo.
1: Sono molto fiero di me perché ho comprato un set di canne da pesca nuove, sperando che mi diano tanti pesci.
0: Tanti pesci.
2: Ciao,
0: le canne.
2: Sono Andrea da Bologna, buongiorno e buona domenica. Allora, acquisto straordinario, sì. Ho comprato 5 sistemi di aria condizionata per la mia casa, la Villa al Mare, quindi adesso sarà un frigorifero.
3: Buongiorno a tutti, Kiss Kiss, Raul, Kiss Kiss a tutti. Sono Filippo da Milano. Il mio ultimo acquisto è un forno per le pizze a gas.
0: Bello.
3: Comunque eccezionale.
0: Lo so, ce l'ho preso anch'io, usato una sola. Senti, le cose che ti gasi, lo compri, poi dici ah, chissà quante pizze, come amici. Una sola volta, l'ho comprato 2 anni fa. Dai, do con White Flag.

Colonna sonora del Diavolo Veste Prada, Lady Gaga e 2C con Runaway. Questa è Radio Kiss Kiss. In questa bella domenica mattina, 7.33, rimarremo insieme fino alle 9. Io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 ci sono io. Ci siete tutti voi che ci state raccontando

0: 9 e mezzogiorno insieme, tra poco ancora con tutti i vostri contenuti di cui abbiamo bisogno, la Leti?
1: È certo che abbiamo bisogno, certo. Ovvio.
0: Con rinnovato entusiasmo, ricordi il numero perché tra un po' c'è un'altra raffica.
1: 347-490-0042.
0: E come nostra abitudine adesso vi facciamo ascoltare, sì, come ogni ora, una novità. Di chi si tratta?
1: Bresh con Davio.

0: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Italia.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Kiss Kiss.
5: So

0: Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love. Su Radio Kiss Kiss, buona domenica a tutti, ultima domenica di questo mese di maggio. Cartoline d'Italia, quelli della mattina presto, Max Poli, la Liti, mattinieri, Kiss Kiss, la domenica. Siamo i vostri postini, smistiamo le vostre storie. I vostri vocali, ci raccontate la domenica di lavoro, di relax, di spostamenti, qual è la situazione, la Liti?
1: Qual è? La mia lavorativa.
0: Dicevo, la Liti, parlavo degli ascoltatori.
1: Ma sono misti, sai, c'è chi lavora, c'è chi sta spostando, chi va soprattutto a cerimonie, comunioni e matrimoni.
0: È vero, tantissimo. Cosa si fa a Ravenna stamattina? Ce lo racconta un'ascoltatrice, dai.
2: Ciao Radio Kiss, la nostra cartolina arriva da Ravenna, dove passeremo il weekend lungo per festeggiare in ritardo il mio compleanno. Kiss a tutti da Sara e Luca.
1: Kiss a voi.
0: Ciao Luca, buon compleanno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, stiamo andando al mare.
0: Capisco l'entusiasmo, sai, tante cerimonie dicevi, senti.
4: Nina da Brindisi, è un periodo di cerimonie e quindi si lavora anche la domenica. Kiss a tutti.
0: Restiamo in Puglia, vai.
5: Buongiorno Radio Kiss, sono Luca della provincia di Lecce.
1: Ciao
5: Luca. Io e la mia amata famiglia stiamo andando da amici a mangiare pesce.
0: Ci sta. Noi dopo mangiamo carne?
1: Sì, facciamo la grigliata.
0: La grigliata fa, capito?
6: Ciao Laletti!
1: Ciao!
6: È sempre bello sentirvi, Madonna Santa. Che
0: grazie.
6: Emozione! Sento parte di una grande famiglia. Animo, animo!
1: Animo!
6: No, adesso io sono di ospedale oggi con mamma. Però tutto bene, dai.
0: Okay. Auguri alla mamma,
1: un
0: allora.
1: A voi.
0: Grazie ancora Cartoline d'Italia. Tra poco su Radio Kiss Kiss insieme fino a

0: questo, la Lady ha preso Gabbani,
1: Sì, ha preso.
0: Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buona domenica. Guarda quante storie che ci state raccontando questa domenica. Chi è? Brescia.
2: Ciao, vai. Sono Daniela da Brescia.
1: Ciao Daniela.
2: Sto andando a casa del mio compagno a mangiare la grigliata.
1: Ah, buona.
2: Qual è il problema? Che la casa è in ristrutturazione. Abbiamo solo l'acqua fuori e sinceramente non so neanche se abbiamo la corrente in questo periodo. Il sole scotta e l'amore cosa fa fare l'amore?
1: Però
0: si dice due cuori alla capanna, il necessario
1: la griglia,
0: c'è.
1: Però la grigliata non serve corrente. Cioè avete l'acqua fuori se vi serve da rinfrescarvi. Qual è il
0: dipende
1: problema?
0: Dipende se la griglia è elettrica, se li serve.
1: Ma non credo, dai.
0: Ci sono anche cose, riti, eventi che si consumano nei piccoli comuni, come per esempio l'infiorata. La conosci? Sì.
3: Buongiorno, ti schisso a tutti. Qui a Campobasso oggi c'è l'infiorata, l'ultimo giorno del mese di maggio. Sì. C'è questa tradizione, poi nel pomeriggio uscirà la Madonna dei Monti. Chissà a tutti.
0: Bello, ciao, grazie per averci raccontato questa
1: lei
0: cosa.
1: Lei è Lucia, immagino, giusto? Perché ci ha mandato due foto dell'infiorata praticamente lungo la via.
0: Raccontale come descrivi. Ecco.
1: Ma sono dei quadri a terra con dei fiori, cioè qualcosa di meraviglioso, è bellissimo.
0: Ah, bello. Noi qui abbiamo la Leti che spunta dal tavolo, ma non la Madonna, non lo so, spunta un attimo. La Leti.
1: Ok, io vado via.
0: No,
1: la smetti.
0: Poi c'è chi fa una domenica alternativa anche per stare, diciamo, per non vedere certe persone. Mettiamola vai. Così, guarda.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Leandro da Battipaglia, insieme ai miei figli Simone Alessio e mia moglie Annalisa. Ce ne andiamo al mare perché non vogliamo vedere i nostri vicini che ci stanno sulle Kiss Kiss.
0: Capito? Vabbè.
5: Ciao raga, Kiss Kiss. Oggi a cavallo tra i boschi dell'Etna.
1: Che bello, vi invidio.
0: Ragazzi,
1: Max
0: vabbè.
1: Non mi porta mai a cavallo.
0: In Germania, che te devo portare io?
6: Buongiorno, Kiss Kiss, da Antonio e Teresa.
1: Ciao.
6: Da Stoccarda, noi andiamo al lago di Costanza a mangiarci una pizza. Mm-hmm. E qua finalmente oggi è una buona giornata. Che schizza a tutti.
1: Che schizza a te.
0: Come sarà la pizza in Germania? Come sarà?
1: non voglio farmela questa domanda.
0: Vabbè, sarà buona.
1: Sì.
0: Tanti pizzaioli italiani lì. Va bene, buongiorno da Radio Kiss Kiss.

0: Miracoli in Italia, sì, con Max Poli e la Leti. Tra poco torniamo a sentire, abbiamo una terza ora davvero ricca,
1: piena,
0: un sacco di storie. Devo dire, saluto tutti quelli che stanno andando al Mugello, che c'è la MotoGP, fra l'altro con Bezzecchi in pole position, cioè, quindi bene. Gli altri italiani cosa sono? Aspetta, Bagnaia, Di Gian Antonio, sesto e settimo, quindi speriamo bene. Dai, in ogni caso, grazie, ci state raccontando una vasta domenica. Fatelo ancora questo numero:
1: 347 490 0042.
0: E adesso, dal 1989, She Drive Me Crazy, Fire and Cannibals.

0: 1989, pronti a ripartire nuova ora insieme. Le 11 di questa domenica 31 di maggio da Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buona domenica anche alla regia.
1: Ciao regia. Ciao Gigi.
0: Grande Gigi. Allora, pronti perché tra poco vi coinvolgiamo ancora una volta con le vostre storie, con la domenica degli italiani. Cosa prevede questa domenica di lavoro, di spostamento, di relax? Siete quelli del ponte del 2 giugno? Non se ne parla proprio. Ecco, condividete un po' con noi. Tra poco vediamo anche un po' delle, diciamo, delle tematiche più specifiche, no? Tipo, ecco, quest'ora c'è la ricetta, inevitabile. Cioè la ricetta della domenica, cioè cosa prevede più che altro il vostro menù in questa giornata. Ne parliamo tra poco, ora Another 54 Ultra, talk to you. Radio.

0: tante cose buone che se mangiano, insomma, ragazzi. Sì. Buona domenica a tutti, 31 di maggio, Max Poli, la Leti, Cartoline d'Italia. Raccontateci un po' come va questa domenica. Vuoi dare delle tracce, la Leti, delle indicazioni?
1: Allora, intanto sì, salvare questo numero che è importante, sennò altrimenti come ci possono scriverci? 347 490 0042 e poi appunto mandarci un bel messaggio vocale di testo. Cosa state facendo in questo momento? Sono le 11:04. State cucinando, state lavorando, poltrendo sul divano, su un'amaca, su fuori, sai, senza fare nulla.
0: Allora,
1: state guardando la gente che lavora cucinando.
0: Tutte ste domande. Sì. Poi ci chiama Danilo, dice: oh, troppe domande. Allora, alcune tra le sagre più interessanti si tengono in questo periodo. C'è la ciliegia che trionfa ovunque.
1: Che te la fanno pagare pure cara, però.
0: Però la ciliegia, che so, dalla Toscana, 4-7 giugno, degustazione dolci e prodotti tipici del territorio per la ciliegia. In Puglia c'è uno degli appuntamenti più famosi, no? Dedicati alla ciliegia. In Emilia Romagna, insomma, ci sono tante regioni dove la ciliegia è un'eccellenza. E quindi vado per ciliegia io, dopo ho deciso, le vado a cercare.
1: Vai. Però, io non ti seguo però.
0: Avete appuntamenti con sagre, eventi legati alla ciliegia o altro? Raccontato, questa è un'altra delle tracce che vediamo in questa domenica.

0: Amore è la canzone di Lisa.
1: La freccia via veloce come su una moto, la bellezza fugge, scattare una foto.
0: Ne ha capito? Naga.
2: Hanno capito.
0: 11 minuti, sì. Buona domenica 31 di maggio, siete con Max Foli.
2: E la Leti.
0: 9 e mezzogiorno, ogni domenica ricordate su Kiss Kiss Cartoline d'Italia, queste sono le vostre cartoline vocali.
3: Buongiorno da Kiss Kiss, Massimo San Giacomo di Schiavoni, un saluto a tutti voi. Sono il vice sindaco e un saluto a tutti i bimbi che oggi fanno la prima comunione.
0: Grande vice sindaco, un saluto.
2: Un saluto.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo in coda per andare alla tintarelleria.
0: Cos'è?
4: Un saluto da Miriam, Lisa e Andrea.
2: Ciao. Tintarelleria.
0: Sarà un locale.
5: Buongiorno ragazzi, buona domenica. Ciao. Sono Francesca e sono qui a Baia Domizia a lavorare come commessa in un negozio di abbigliamento. E nulla, vi aspetto il 12 e il 13 giugno qui a Kiss Kiss Way.
0: Non è vero, prossima
5: di poter
0: tappa
5: partecipare, sì, di poter vedere gli artisti che ci saranno. Un abbraccio grande e Kiss Kiss.
0: Ciao, un saluto.
2: Ciao,
0: pensateci bene, però la tintarelleria sarà un lido, un bagno, no?
2: Forse,
0: cioè dovrebbe prendere sole.
2: Va bene,
0: andiamo a Campobasso.
6: Buongiorno, siamo Raffaella, ciao. Alice e Miriam e siamo dalla provincia di Campobasso. Stiamo andando ad una comunione. Buona domenica.
0: Di anche cerimonia,
7: ciao, ciao. Sono Alice, un ciccio da Gioia del Colle, ciao, la mia ciccio. Domenica è lavorare in Italia. Un abbraccio a tutti, Kiss Kiss a tutti.
0: Buon lavoro,
2: Kiss Kiss a te.
0: C'è chi torna dalla crociera.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, noi dopo 8 giorni crociera sul Mediterraneo,
2: beh,
8: stiamo tornando a casa a Palmoli, Rossella, Donato, la piccola Seila e piccolo Manuel.
2: Quanti chili in più?
0: Non lo so, si mangia.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Giorgio e Silvio in macchina da Cervaro, ma stamattina direzione, sì, Sperlonga.
2: Che bello,
9: per una bellissima giornata di mare.
0: C'è tutta sta ragazza, c'è una cosa
9: chissà
0: che non ti
9: tutti
0: piace.
2: No, bella.
8: Ciao ragazzi, sono Taira.
2: Ciao.
8: Partenza da Solopaca, provincia di Benevento, con destinazione Napoli, Caserta e poi Benevento. Facciamo spettacoli circensi nelle cerimonie, quindi diciamo che siamo di cerimonia, ma non a mangiare. Siamo con il nostro toast che ci passa il nutrizionista la domenica.
0: Ha capito.
8: Buona domenica.
2: Mi daranno da mangiare però la cerimonia, no?
0: Ha capito, il nutrizionista gli ha dato il toast. Dici, questo devi mangiare.
2: Ma che palle, ho capito, ma tu vai a un matrimonio, a una cerimonia dove vedi mangiare buffet, che te mangi il toast?
0: Non puoi, poi capito, sta solo paca, la si beve pure il vino buono, quindi va bene così.
2: Dai,
0: buona domenica da Radio Kiss.

0: Chi schissa a te che sai che nella vita non esiste un solo treno da prendere e che scegli tu su quale salire. Chi schissa a te che vivi il lavoro come un piacere, che riesci a tirare fuori tutta la tua creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Yes, yes.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Kiss Kiss.

0: turisti da queste parti. Basta, basta, raga, troppo, troppo.
1: Vabbè, quando è poco, quando è troppo. Mamma mia, non ti sta bene nulla.
0: Buona domenica 31 di maggio, 11:23 minuti, siete con Radio Kiss Kiss, siamo in mattiniere la domenica, cartoline d'Italia, questi siete voi, abbiamo parlato delle sagre, di ciliegie e altro, buono. senti, la ciliegia torna.
2: Noi siamo Dalila e Stefano, stiamo andando alla fiera della ciliegia a Conversano, la giornata è bellissima. Con mia figlia Matilde e un'amichetta Esmeralda. Andiamo a mangiare tante ciliegie. Buona giornata a voi e buona bella musica.
0: Quali, grazie, grazie, un abbraccio. La musica più bella di Kiss Kiss. Quali ciliegie? E quale qualità, no? Ci sono diverse. Poi
1: mamma
0: ognuno
1: ha
0: le sue. No, perché me le vado a comprare, mi fate ogni fame. Andiamo.
1: Scusate, quale piace?
3: Ciao tutte. Max, ciao Leti, Giuseppe da Giovinazzo.
1: Ciao Giuseppe.
3: Max, Leti, io vi aspetto perché Giovinazzo è un borgo veramente fantastico.
0: La Puglia, è
3: io
0: Puglia,
3: invece,
0: no, Giovinazzo?
3: La mia dolce metà. Stiamo andando proprio lì, a Giovinazzo, a fare una bella passeggiata sul lungomare.
1: Che bello!
3: E che dirvi, le nostre specialità vi aspettano. Un abbraccio forte.
0: Sì, Giovinazzo, Bari, grazie. Ragazzi, in tempo reale, quanto costano al chilo le ciliegie? Dai, al volo, al volo. Cioè, città da dove ci seguite e costo al chilo per le ciliegie. 8 euro al chilo, Roma. 8 euro al chilo.
1: Sì, 9 euro anche.
0: Pure 9 euro. Quindi 347-490-0042. Quanto costano le ciliegie al chilo nella vostra città, comune, provincia? Davide a Milano 12 euro. Raga, mamma, poi dipende dalla qualità pure.
1: Ma le ciliegie costano, eh.
0: Lo so, però beh, così tanto.
1: A Cagliari 6.
0: Cagliari 6. Dai, gli altri li leggiamo tra poco. Dai, perfetto. Sì. Così siete anche un po' termometro, appunto, per noi sul territorio. Dai.
4: La famiglia.
0: Forza, ragazzi, forza.

0: Dracula,
1: Dracula.
0: Jenny, la canzone si intitola Dracula.
2: Ma sì, loro Dracula.
0: Lei canta Dracula.
2: Dracula.
0: Sì, sembrava Traculella, no?
2: Una ma dai, ma che Traculella, Dracula.
0: Che a Roma, come le chiami? Le spuntature.
2: Spuntature di maiale.
0: Le costine di maiale, no?
2: Spuntature di maiale. Da voi si chiamano Traculella.
0: Ma da voi, dove?
2: Napoli. Campania, cioè,
0: io
2: sì.
0: Sono campano, però no, dico. Ma altrove anche... si chiamano spuntature. No, costine. Le costine,
2: no,
0: di maiale.
2: No, si chiamano spuntature.
0: Vabbè, ognuno.
2: Ma vabbè. Perché, scusami, tu non sei romano, ma perché devi stare a sindacare come si chiamano da noi? Ti dico, si chiamano spuntature.
3: Ciao Max e Leti, siamo Francesca e
4: Gino.
3: Ah. Ciao. Da Cava dei Tirreni, da noi le ciliegie, quelle grandi, costano 5 euro al chilo. Cioè,
0: guarda,
3: ciao a tutti.
0: La differenza con Terni in Umbria, 15 euro al chilo.
2: Padova 13,
0: Dani.
2: Pensa un po'.
0: Però chiudiamo sta parentesi dei prezzi, sì, grazie, sì. Siete stati carinissimi. Buongiorno, come va la domenica?
5: Nel traffico per trovare il parcheggio al Mugello.
0: Ah, state andando a vedere la MotoGP, bene. Dai. Che si mangia oggi, ragazzi?
6: Oh, Max, ciao Leti, noi ciao. Stamattina andiamo di pesce. Vi ho mandato già qualche foto. Un abbraccio, man. Da Marco di Mercato San Severino.
2: Un
6: ciao
2: abbraccio.
6: Ragazzi.
0: Andiamo in Sicilia.
7: Ciao raga, kiss kiss. Oggi a cavallo tra i boschi dell'Etna.
0: Suggestivo. Aspetta che c'è
2: se vuoi vado io
0: chi
2: di
0: fa
2: testo.
0: Un po' di studio, un po' di mare.
8: Buongiorno, no, e buona domenica Radio Kiss Kiss. Sono in macchina con la mia amica Jessica. Stiamo andando in questo momento a studiare il flauto e il pomeriggio a buttarci al mare. Kiss Kiss a tutti.
0: Poi messaggi.
2: Si corre dietro i figli, scappiamo dallo stage di danza al corso di equitazione in vostra compagnia Domenico. Questa mattina ho fatto 5 kg di confetture di albicocche, che è la preferita di mia figlia Barbara da Milano.
0: Vabbè, andiamo dai ragazzi. Mi ricordo anche le domeniche appresso ai figli per le corse, i tornei, le partite di calcio. Che ricordi mi avete acceso?

0: il nostro New Kiss di Mew, una delle partecipanti ad Amici,
1: sì.
0: Una delle voci dark, però non di questa edizione, le precedenti,
1: sì.
0: È brava, veramente brava.
1: Brava, mi piace, è anche bella, mi piace molto.
0: Mi piace il look tatuato, sì, che c'ha, la Leti. Tu, vabbè, che sei tutta tatuata.
1: Io sono tatuata, quindi sì.
0: Io no, siccome
1: mancano ancora dei punti che
0: io
1: non sono
0: voglio
1: tatuata.
0: Tenere il fisico perfetto come Cristiano Ronaldo, che ha detto che non fa neanche un tatuaggio.
1: Hai proprio il fisico,
0: no?
1: Da Cristiano Ronaldo. Hai ragione.
0: Guarda,
1: sì, hai ragione.
0: Mi metto anche di profilo, vedi?
1: Ma basta crederci, basta crederci.
0: Devo lasciare tutto in tonso, devo essere preciso. Allora, cosa fate voi? C'è gente che nel traffico, c'è chi fa altre cose, come per esempio.
2: Aiocchi schis, come Nemo. Saluti da Carlo Forte.
1: Ciao.
2: Tonno tutto il giorno.
0: Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, dalle mie parti, io abito a Sant'Agata dei Goti,
0: sì,
3: provincia di Benevento.
1: Sì.
3: E ciliegie, sì, spaziano dai 3-4 euro al chilo.
0: Magari.
3: Ma sì, io abito in campagna.
0: Vabbè, normale, ci sta.
3: Dei coltivatori fianco casa mia.
0: Insomma, il famoso chilometro zero, no? Vabbè, pronto.
4: Siamo di ritorno dalla crociera. Ci aspettano,
1: sì,
4: 6 ore di macchina da Civitavecchia verso Brindisi.
0: Però
4: un saluto a chi schissa a tutti.
1: Un saluto.
0: Sì, c'è il dispiacere, sai, di aver interrotto la vacanza, nel senso che è finita, però poi torni comunque a casa soddisfatto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è vero, dai. Vabbè,
0: quanti messaggi di testo hai? Veloci due, ce la fai?
1: Sì, ce la faccio. Allora, io e il mio compagno stiamo andando a Lucignano, alla Maggiolata, Ilaria dalla provincia di Arezzo. Io e la mia fidanzata Marica stiamo andando al mare a fondi, poi...
0: non a fondo al mare.
1: Ah, no, a fondi.
0: Latina.
1: Oggi ultimo giorno di ferie, domani si ricomincia voglia zero Sabri.
0: Vabbè, dai, che ce la puoi fare Sabri. Ragazzi, non potevi iniziare direttamente mercoledì, facevi il ponte del 2 giugno. Dai, c'è la raffica finale. Saluti, storie e vita da persone della domenica, da Cartoline d'Italia, vocali e messaggi di testo allo nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis.

0: Buongiorno convenienza.
1: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: ce la fai.
1: Devi farti una camomilla.
0: Alex Warren con Fever Dream. Che c'hai contro di me stamattina?
1: No, devi farti una camomilla, sei agitato, dai, calmati.
0: Ma seguivo il ritmo della musica, dai.
1: No, no, no, per quello che mi hai detto fuori onda. Ma te sei veramente,
0: Cosa ho detto?
1: Ti
0: fuori
1: faccio una bella camomilla. Vabbè, dopo.
0: Pronto, buongiorno, cosa ho detto? Chi è?
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono Flavia da Ferrara. Ho portato mio figlio al teatro comunale a fare le prove generali. Oh. Dello spettacolo che ha questa sera.
0: Oh, che fa, che fa? E che mette in scena?
2: Poi io tornerò logicamente a vederlo. Figlio unico, vuoi che non vada? Alle 8:30.
0: Perfetto, buon divertimento teatro.
3: Quindi. Buongiorno Kiss Kiss, sono Beatrice, sono al lavoro e da mangiare ne fa mio Simone. E fa un'insalatona.
0: Insalatone no, però di domenica, dai, la lasagna, il ragù, qualcosa di più pesante.
4: Ciao Max e Leri. Ciao. Io sono Giulia, ho 7 anni e mezzo e vengo da Belluno.
0: Oh, bene,
4: ora
0: Giulia.
4: Sto andando a Caorle insieme alla mia famiglia.
0: Caorle,
4: ciao.
0: Vai, salutaci Caorle. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno Kiss Kiss, mi trovo esattamente sul lungomare di Lido di Ostia.
1: Sì.
5: In bici.
0: Qui vicino, dai.
5: In attesa che passi il Giro d'Italia.
1: Oh,
5: buona domenica.
1: Buona
5: da
1: domenica.
5: Francesco.
1: Ciao.
0: Pronti che facciamo una raffica tra poco.
6: Ultimo. Buongiorno a tutti. Sono Claudio, Maria Rita, Gabri e Arturo. Siamo di ritorno da una vacanza a Reggio Calabria e stiamo ritornando a Benevento percorrendo tutta la statale 18.
0: Forza, forza e coraggio, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
7: Io ho mandato la mia cartolina direttamente da Porto Verde. Buona estate a tutti.
0: Porto Verde, Monopoli, bello, le calette, sì, di Monopoli che sono meravigliose, che conosciamo bene, va bene. Allora, ci prepariamo per la raffica finale, quindi raffica veloce, cartolini espresse da questo momento, nome, città, dove siete, qual è che prevede la vostra domenica, e siete a lavoro, in vacanza, in viaggio, spostamenti, cosa? Raccontatelo con un vocale a questo numero.
1: 347 490 0042.
8: È un po' di

0: Bella questa collaborazione, Giovanotti, sì. Alfa, siamo pronti ragazzi, tocca a voi, raffica veloce, sì. Di saluti in diretta su Radio Kiss Kiss, i vostri vocali
1: 347 490 0042,
0: le ultime cartoline di questa domenica, vai.
2: Ciao, siamo Katia e Walter da Ciao. Cantù, provincia di Como, toccata e fuga, Villa Piana, Calabria, 3 giorni intensissimi, ciao Kiss Kiss.
3: Ciao.
0: Ciao, chi schissa te? Davide da Bologna, no? C'era. No, lo saluto Davide solo. Sì. Vai, buongiorno.
4: Buongiorno, Miri da Monopoli.
0: Ciao. Ciao, saluto, pronto? Aspetta che ce ne ho tante. Chi sì. è?
5: Ciao a tutti dalla Puglia, sono in macchina, sto andando a Monopoli. Finalmente stacchiamo un po' la spina. Io e la mia compagna Pappa Vecchia da Molfetta.
0: Pappa Vecchia si sì. chiama. Ma se un nominio lo pezzeggiativo.
6: Siamo di ritorno dalla crociera. Dai. Ci aspettano 6 ore di macchina da Civitavecchia verso Brindisi. Un saluto a chi schissa a tutti.
1: Un Dai. Saluto.
0: Aspetta, pronto? Sì. Chi è? Vai, pronto.
7: Ciao, Radio Kiss Kiss, da me, la mia famiglia, mio figlio, la mia ragazza e il mio cagnolino.
0: Ma tu chi?
7: Noi siamo in viaggio, siamo sì. diretti da Napoli a Agropoli. Buona domenica a tutti e Kiss Kiss.
0: Ciao. Da me, lo conoscono da me. Tutti tanto. Vai, buongiorno. Chi è?
8: Buongiorno, Sabino d'Andria.
1: Ciao,
8: in direzione Castellaneta Marina.
0: Con rinnovato entusiasmo, pronto?
9: Buongiorno
0: vai.
9: Ragazzi di Kiss. Noi siamo in viaggio come tanti, però sì. la nostra destinazione è Bologna. Stiamo andando al concerto di Metallica. Facciamo sosta a Firenze, wow. Milano e poi Bologna.
1: Che bel concerto!
9: Vi salutiamo, Kiss Kiss.
0: Ho capito bene, c'erano i Metallica, me li sono persi.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Siamo Aurora, Sara e Giulia.
11: Ciao!
10: E siamo in viaggio verso Saint-Tropez. Ciao!
0: Saint-Tropez.
12: Ciao, sono Angelo da Giovinazzo e sto andando a Padre Pio.
0: Vai, pronto?
13: Ciao Radio Kiss. Sono Vanessa e sono qui con il mio compagno Francesco. Stiamo tornando dalle vacanze del Salento in cui mi ha chiesto di sposarla. Io giustamente ho risposto un bel sì. Ciao!
0: Auguri! Ho capito bene, mi ha chiesto di sposarmi e lei ha detto sì. Sei sicura?
1: Ma dai, lasciala stare.
0: Hai chiesto l'unico, qualcosa, pronto?
14: Ciao, sono Marta e vengo da Salerno e ho 10 anni. Ho una sorellina che si chiama Giulia. Dai. E oggi siamo partiti da Salerno perché andiamo a Gardaland, perché domani è il mio compleanno e faccio 11 anni.
15: Bene. Ciao Radio Kiss Kiss, sono Ciao. Stefano da Latina. Con mamma e papà stiamo andando a Idri a trovare la nonna.
0: Giusto.
15: Ciao.
1: Ciao.
16: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Alex e sto andando ad Adrano a trovare mia sorella.
0: Vai, pronto.
17: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Filippo e Chiara e stiamo andando a Bari a mangiare il polipo con le mani.
0: Hai capito, buono, che gli dai una mozzicata in testa. Gigi, che faccio? Posso chiudere? Vanno bene i tempi? Vai, perfetto. Vai, andiamo con l'ultima canzone, anzi

0: biondi. Noi mattinieri, Max Poli e Laleti con
1: torniamo
0: Cartoline
1: domani,
0: d'Italia.
1: Domenica
0: 9:30
1: però
0: domani.
1: I mattinieri dalle 5 alle 7.
0: Perché si alza molto presto.
1: Sì.
0: Vi lasciamo con i Police Walking on the Moon. Che chiaramente vi auguriamo una fantastica domenica per quel che ne resta.
1: È un ponte fantastico.
0: È vero. Happy Ponte allora.
1: Happy
0: da Max Poli e Laleti.

0: noi tra pochissimo in diretta con Mario Biondi, il super ospite di Fuori Tutto di questa puntata di questa domenica. Tra poco.
1: Buona domenica e bentrovati all'ascolto. Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran ed ha inviato le modifiche a Teheran per una valutazione. Lo scrive il New York Times. In particolare, il presidente americano vuole un impegno concreto della Repubblica Islamica sul nucleare fin da questo memorandum. Il quotidiano scrive che il tycoon è frustrato dalla lentezza di Khamenei e intende fare pressione sull'ala più intransigente che circonda la guida suprema e vuole sabotare i colloqui con Washington. Trump torna poi ad attaccare Leone XIV. Gli spieghino che l'Iran non può avere l'atomica, afferma e accusa il sindaco democratico di Chicago, l'afroamericano Brandon Johnson, di essere inutile. Chicago è anche la città natale del Papa. Kiev smentisce l'attacco ad un reattore della centrale atomica di Zaporizhzhia denunciato dall'azienda statale russa di energia nucleare. L'esplosione non ha provocato danni agli edifici principali, ma esclusivamente alla sala turbine. Un drone ucraino ha invece colpito un deposito petrolifero a Saratov. La risposta russa, un raid su Cherniv con un morto. E l'Ucraina nell'Unione Europea è difficile, non solo politicamente, così Guido Crosetto a Singapore a margine del forum su difesa e sicurezza. Il ministro della difesa pone l'accento sulle ripercussioni economiche che deriverebbero dall'eventuale ingresso di Kiev, soprattutto nel settore agricolo, uno shock che nessuno, afferma, neppure la Germania, può permettersi. È attesa per mercoledì la risposta della Commissione Europea alla richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità per affrontare il caro carburanti, conseguenza diretta della crisi energetica dovuta al conflitto in Medio Oriente. Bruxelles offre di rimodulare la destinazione dei fondi di coesione. Intanto sabato prossimo, al netto di un nuovo intervento, scade la proroga del taglio delle accise. La cronaca, attentato a Enego nel Vicentino contro il giornalista Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano nella Terra dei Fuochi, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete che lotta per l'ambiente contro i clan di Camorra. Ignoti nella notte hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa del cronista. I vigili del fuoco hanno poi disinnescato alcune bombolette di gas inesplose. Cappellari in questi mesi ha ricevuto pesanti minacce per indurlo a smettere di scrivere. Lo sport, ciclismo, Giro d'Italia, ultimo atto con la passerella romana, il circuito della capitale, 131 chilometri, tappa conclusiva dell'edizione 109 vinta da Jonas Vingegaard. Il danese trionfa giudicandosi le più significative tappe di montagna e staccando i suoi più immediati inseguitori in classifica generale di oltre 5 minuti. Gli altri due posti sul podio se li giocano Gall, Hindley e Arensman. Tennis, a Roland Garros, l'Italia si gode il terzetto azzurro qualificato agli ottavi del singolare maschile con Bolli, Arnaldi e Berrettini. Oggi invece in campo è il doppio Vavassori-Bolelli che cerca un posto ai quarti. Infine la MotoGP alle 14, il Gran Premio d'Italia al Mugello. In pole l'Aprilia di Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale, ieri quarto nella sprint race vinta da Raúl Fernández che gli parte a fianco, subito dietro allo spagnolo della Trackhouse il connazionale Jorge Martín con l'altra Aprilia ufficiale. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, buona domenica e kiss kiss a tutti.
0: E noi siamo belli che pronti con Mario Biondi. Buongiorno e buona domenica.
2: E io sono qui con Pippo Pelo.
0: Grande.
2: Che spettacolo.
0: Che spettacolo, ragazzi. Poi dopo parliamo subito di voce, perché siamo proprio in un luogo dove c'è la musica e chi fa la radio, quindi la voce, Mario.
2: Che meraviglia.
0: Cominciamo a parlare di voce tra pochissimo qui su Radio Kiss Kiss, ma parleremo anche di prova d'autore, del tuo nuovo disco. Ti chiederò anche delle cose molto personali, sappilo.
2: Ma io sono molto contento di essere qui. Sì,
0: quindi puoi dire qualsiasi cosa, giusto?
2: Ma insomma, nei limiti della decenza, diciamo.

0: con Magnetic. Buongiorno e buona domenica, ma soprattutto buona domenica e benvenuto a Mario Biondi. Grande Mario.
1: Ma questo The Bowser mi manca a me. Devo cercare.
0: Lo devi cercare, devi riascoltarlo più volte come hai fatto adesso alla radio.
1: Sì.
0: Allora Mario, benvenuto, questa voce che mi
1: Grazie,
0: mette così
1: Pippo.
0: In imbarazzo. Mario, tu sei la persona...
2: Se vuoi parlo in falsetto.
1: Non mi viene benissimo.
0: Non ti viene benissimo.
1: Soprattutto nelle prime ore della mattina diventa difficile.
0: Una volta chi nasceva con questa voce o doveva fare il mio lavoro, cioè la radio, o doveva fare il cantante.
1: Sì.
0: Tu hai rischiato di fare la radio pure?
1: No, l'ho fatta.
0: L'hai fatta, vedi?
1: Sì, l'ho fatta negli anni 80, primi anni 80, in una radio privata catanese, in un paio di radio private catanese.
0: Ma l'hai fatta perché avevi una bella voce o perché ti piaceva?
1: No, ancora ero molto giovane, quindi non avevo la voce matura, avevo
0: non
1: una bella voce
0: sto...
1: sicuramente, penso di sì, però non come oggi ovviamente. Avevo 13-14 anni, quindi ancora non bianca ma grigio metallizzata.
0: Ma immaginavi quando parlavi alla radio che un giorno qualcuno avrebbe poi annunciato le tue canzoni, presentato le tue canzoni alla radio?
1: Ma
0: era un sogno però? Era tra i tuoi sogni?
1: Non lo so, perché poi ho sempre vissuto molto nel presente e continuo a farlo, e ogni cosa per me è una sorpresa, è un arrivo, è un momento inaspettato. E anche allora, ma guarda, fino ai 35 anni, poi quando scoppiò This Is What You Are, non voglio dire che non mi aspettassi niente, ma non sicuro quel grande successo che poi ha avuto quel brano.
0: Però tutti quelli che approcciano al mondo della musica in qualche modo dei sogni importanti ce l'hanno, no? Forse sotto non ti aspettavi, ma i sogni ce l'avevi.
1: Ma erano più gli altri che mi spingevano, è sempre andato un po' così. Mio padre, che era un innamorato musicista,
0: certo.
1: Lui mi ha sempre spinto tantissimo, e tutto il pubblico, le persone che incontravo quando facevo le serate in giro, il piano bar, la musica dal vivo, erano sempre lì, ma tanto spesso a dirmi: ma che ci fai qui? Che io facevo, ma perché, che fa? Cosa ho fatto di male?
0: Ti creava un po' d'ansia da prestazione sta roba qua?
1: No, non capivo effettivamente che cosa mi dicessero, no? Cioè questa cosa, sapevo ovviamente di fare le cose bene, non è che faccio il falso modesto, sapevo che studiavo tanto, lavoravo tanto per fare i brani. Però la cosa più ricorrente era sempre: ma tu che ci fai qui? Perché non sei in America? Perché non fai le cose importanti? Perché non sei a Sanremo?
0: A me dicono sempre: perché non ti fanno presentare Sanremo, per esempio?
1: Perché non
0: funziona così?
1: No, però non è mai dire mai.
0: Ma tu ci resti male, perché allora non fai quello, non sei bravo, no? Ti sembra, perché la gente a volte pensa che se non fai quello... Cioè, se
1: nell'immaginario non... collettivo, sì, se sei un cantante devi fare Sanremo, se non hai fatto Sanremo no.
0: Esattamente. Per ascoltare Cielo Stellato, per aprire questo incontro con te, vuoi annunciarcelo tu e dirci anche qualcosa su questa canzone, visto che lo sai fare molto bene alla radio?
1: Insomma, adesso sarò molto arrugginito. Sicuramente Cielo Stellato è un primo singolo che mi rappresenta molto, è una canzone molto intima, molto personale, che ho vissuto sulla mia pelle, sono attimi anche che ho respirato. Cielo Stellato, Mario Biondi.
3: Se nella notte guardo il cielo e le stelle, io volo giù. Se ti respiro dentro l'aria,
1: dentro il respiro,
3: quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: Con Be In Mind su Radio Kiss Kiss. Mario, allora, Mario Biondi è con noi oggi, ancora benvenuto, grazie.
1: Grazie a te.
0: Come vedi, davanti a te c'è un bel foglio,
1: sì.
0: A4 con dei, di, con, dei, de, delle matite.
1: Il famoso Fabriano, che sì. Ora mi sa che hanno smesso di farli, purtroppo.
0: Sì, sì, sì, anche, vedi, ci sono anche i colori lì, c'è la matita, c'è tutto. Io vorrei che tu, durante l'intervista, ti rilassassi.
1: Posso
0: facendo
1: chiedere l'aiuto da casa? C'è mia figlia che è brava a disegnare, io sono una pippa.
0: Mi devi lasciare un disegno, perché lo chiedo a tutti i miei ospiti di lasciarmi un disegno personale, che poi alla fine mi firmerai, alla fine dell'intervista mi autograferai e un giorno ne faremo qualcosa di questi, magari
1: io scrivo, cioè veramente disegno come i bambini
0: ma
1: di quinta
0: elementare. Ma disegna come vuoi, l'importante è che alla fine sia firmato da Mario Biondi, quindi prenditi tutto il tempo che vuoi, lo puoi fare con molta calma, non ti preoccupare.
1: Mi vergogno come un ladro.
0: Fai la casetta ancora con i quattro.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Però bello, mi piace,
1: quello
0: mi piace
1: sarà
0: l'idea.
1: L'andazzo qua.
0: Mi piace l'idea. Adesso è partito Mario Biondi con il suo disegno e io vado avanti invece con le mie domande. Mario, parliamo un po' di te, no? La cosa che ho appena sentito, che mi sono sentito dire quando ho detto ai miei amici, intervisto Mario Biondi, tutti la stessa cosa. Ma lo sai che hai 10 figli? Perché secondo te questa cosa di avere 10 figli è una cosa che stupisce così tanto?
1: Beh, diciamo che negli anni è diventata un po' meno consueta, no? Una volta le famiglie erano...
0: Io sono il quinto di 6.
1: Infatti, una volta le famiglie erano molto più numerose, no? Mio padre erano in 7, la parte di mia mamma erano in 4.
0: Quindi già siamo a 11, in 2 facevano 11.
1: Ma poi ci sono poi tutti i nipotini, cugini. Poi dalla parte di mia nonna, non so, c'erano 250 cugine che si chiamavano Agatino. Ciao, sogno Agatino.
0: Anche...
1: E uno faceva, ma quale Agatino sì però?
0: La mia cugina, io ho i cugini a Catania, no? Perché la sorella di mia madre ha sposato un catanese, quindi ha visto. E io ho una cugina che si chiamava Nuccia, Agatinuccia.
1: Agatinuccia,
0: esatto. E ti chiedo una cosa: i genitori in genere, nei loro sogni, anche fino a quando insomma restano con i loro figli, ma anche dopo, sognano l'unione tra i figli. È facile mantenere un'unione tra 10 figli?
1: Si vogliono molto bene. No. Devo dire che questa forse è una parte che non mi sta creando particolarmente problemi. Certo, mi piacerebbe che avessero sempre più contatti ogni tanto, ma quello, sai, i ragazzi fanno la propria vita, quindi succede che si smarriscano un po' nei contatti. Però si vogliono molto bene tutti.
0: Ci sono canzoni in prova d'autore nel tuo nuovo album dedicate ai tuoi figli, o a uno di loro, o a qualcuno di loro? C'è sempre magari qualcuno che ha qualche punto debole che magari il papà nota e che può essere fonte ispirativa per una canzone?
1: Sicuramente ci sono dei riferimenti ai più piccolini, in un altro c'è un riferimento a una bimba con la quale ho avuto qualche difficoltà di contatto, perché un po' la madre l'ha voluta portare lontano da tutto il resto dei figli, si chiama Il Figlio il brano. Diciamo che naturalmente la mia famiglia è sempre molto presente in quello che faccio, perché è poi fondamentalmente il propulsore, il motore primario della mia vita.
0: E spinge tutto.
1: Sì.
0: Adesso ascoltiamo My Girl, che è un pezzo del 2011. Ce la vuoi annunciare anche questo? Ovviamente lascio sempre a te farlo.
1: I've got
0: sei del
1: sunshine on a cloudy day, my girl.
0: Quale annuncio

0: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
2: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Yes, yes. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Kiss, kiss. Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: Doci e Lady Gaga con Runaway. Siamo in Fuori Tutto con Mario Biondi. Ancora buongiorno Mario, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e per questa accoglienza meravigliosa.
0: Mario, tu sei un orgoglio per l'Italia, sei la voce soul jazz più conosciuta del nostro paese.
1: E tu sei troppo buono.
0: No, è la verità, sei un bellissimo orgoglio per l'Italia. E con gli artisti italiani hai duettato spesso e volentieri, no?
1: Assolutamente sì.
0: C'è qualche, diciamo, collaborazione che hai fatto che ti ha lasciato un ricordo molto molto bello, con un personaggio con cui ti sarebbe piaciuto fare anche di più ancora?
1: Ma sicuramente, ora non è per piaggerie per il territorio nel quale sono, ma Pino è stato indubbiamente un personaggio artistico meraviglioso, ma una persona meravigliosa con la quale stavamo stabilendo anche la tournée da fare insieme. E te lo dico a fare.
0: Ti viene la pelle d'oca.
1: Puoi essere testimone.
0: È vero.
1: Come si dice, marrizzo nei canni. Si dice.
0: Io poi sono sempre molto orgoglioso, perché quello che mi dice sempre la famiglia dei nostri editori di Radio Kiss Kiss è che Pino Daniele è nato con Radio Kiss Kiss perque aveva mandato una cassettina di Natazzulelle Caffè.
1: Che
0: è stata la prima canzone di Pino Daniele trasmessa alla radio e trasmessa da questa radio che è Radio Kiss Kiss. Per cui quando viene citato Pino,
1: che
0: per me è sempre molto emozionante.
1: Che bel curriculum anche il vostro, devo dire.
0: Sì, è veramente un bel. Poi sai che bisogna crederci negli artisti, soprattutto all'inizio, no? Non è facile. Tu hai avuto difficoltà. Quando è che hai sentito il primo pezzo alla radio e che emozione ti ha fatto quando la tua prima canzone l'hai sentita facendo zapping sulla radio?
1: Ma guarda, la prima emozione fu, ora non per citare necessariamente territori stranieri, però la BBC One che mi mise in classifica, quindi con la prima versione di This Is What You Are.
0: This Is What You Are, sì.
1: E poi da lì, insomma, l'escalation di questo brano sulla heavy rotation, quindi sulla programmazione massiva, no, da parte degli inglesi, e da lì la richiesta da parte loro, perché il primo mix si chiamava Was a Bee, non Mario Biondi. Loro cominciarono a chiedere: sì, ma il cantante chi è?
0: Chi è? Chi
1: come
0: canta?
1: Si chiama? Mario Biondi. Da lì Was a Bee è decaduto ed è rimasto Mario Biondi. Fisso.
0: Beh, posso immaginare, non so, provo a immaginare quei brividi lì che possono essere stati potentissimi,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente inaspettato. E poi man mano ovviamente tutte le grandi radio nazionali, grandi e piccole radio nazionali, mi hanno assolutamente caldeggiato e supportato dal 2006 in poi, e oramai sono 20 anni che siamo qui in giro.
0: È vero che io non sono quello di BBC One, però sono Pippo Pelo, posso annunciarti la tua canzone, quella che, diciamo, ti fece emozionare tanto adesso.
1: Non sono mai così esterofilo, devo dire, anzi sono sempre piuttosto campanilista, quindi sono contento.
0: Grazie
1: di Pippo Pelo e di essere qui con te, soprattutto a Kiss Kiss.
0: This Is What You Are, dal 2006, Mario Biondi.

0: Eroi con Call It, la canzone che abbiamo ascoltato in Fuori Tutto, dove il super ospite oggi è Mario Biondi. Posso dire che sono orgoglioso e felice di averti qui al mio fianco, Mario, oggi.
1: Ah, guarda, l'orgoglio è reciproco.
0: Grazie,
1: anzi, chiamami più spesso, così vengo a trovare
0: tu
1: ancora. Io mi diverto. In radio a me piace sempre di.
0: Guarda che stai dicendo delle parole che vengono registrate.
1: Io le dico apposta perché sono vere.
0: Ok, perfetto. Allora questo mi fa estremamente.
1: Fuori anche l'accentino emiliano. Sono vere.
0: Senti Mario, tu hai parlato prima di un artista che ha lasciato il segno dentro di te e fuori di te, insomma un po' ovunque, che è Pino Daniele. Adesso io però ti devo chiedere, non so, un sospetto, perché ti devo chiedere una canzone che ti piacerebbe sentire su Radio Kiss Kiss adesso e che vuoi dedicare a qualcuno. Ho il sospetto che tu scelga proprio lui, credo, non lo so.
1: No, assolutamente sì, scelgo assolutamente Pino e lo scelgo da più di 40 anni, perché lo ascolto da tantissimo tempo. E mi piacerebbe sentire Anna Verrà, se è possibile.
0: Ma certo che è possibile.
1: Sì.
0: La vuoi dedicare a qualcuno?
1: Ce l'avete il disco? C'è il 45 giri o il 33?
0: Ce l'abbiamo corredata anche da immagini, pensa a te.
1: Wow. Anna

0: Bam bam, bambina.
1: New Kiss, la nuova di Elettra Lamborghini. Aspetta, mo ti spiego. No, sai perché rido? Perché mi ricorda Sinanfam, Tanabu, non so se avete presente una canzone che si intitola Ciccio Formaggio di Nino Taranto, come i napoletani all'ascolto potranno confermare, credo. Una vaga somiglianza c'è. Appuntamento con ilmeteo.it, a te, buona domenica, Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica ancora generalmente soleggiata, ma attenzione ai classici improvvisi acquazzoni. Nel pomeriggio nasceranno alcuni rovesci e temporali di calore sui rilievi, in particolare al nord-est, più asciutto e stabile sul resto del paese. In serata nella prossima notte tempo ottimo ovunque, ad eccezione del Triveneto, dove sono previsti alcuni temporali in discesa da nord, nuvoloso in Liguria. Temperature massime comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 26 e 32 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

Sinclair e Kaisa qui su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo di questa scoperta in Cina. Hanno appena trovato una birra artigianale che ha aspettato 2300 anni prima di essere spillata, e gli archeologi, scavando appunto, hanno trovato questa bottiglia di bronzo sigillata di 2300 anni fa. Al suo interno ci sono quasi 4 litri di birra ancora liquida. Quindi 2 litri per me e 2 litri per te, Max Pennino in regia. Le analisi di laboratorio hanno confermato che si tratta di una ricetta imperiale a base di cereali fermentati con un ceppo speciale di funghi, fermentata da un agente segreto chiamato Q, proprio così, Q. È la prima volta che una bevanda alcolica di quell'epoca viene ritrovata in uno stato di conservazione così perfetto, e la cosa è abbastanza affascinante. Resta solamente un piccolo dubbio da chiarire: chi ha il coraggio di fare il primo sorso? Io forse sì, però deve essere fredda, ma proprio fredda assai. Ultra su Radio Kiss Kiss, questa è Say It Once.

Gaia su Radio Kiss Kiss con Bossa Nostra, una delle grandi protagoniste del Kiss Kiss Way. Qui veramente, ragazzi, siamo frastornati, felici, ebbri di musica, di gioia. La prima tappa del Kiss Kiss Way Tour 2026 ha richiamato in Piazza Castello a Torino la bellezza di oltre 60.000 persone fra venerdì con l'affluenza al Kiss Kiss Village e ieri sabato per il momento clou, il Live. Il centro della città di Torino per due giorni è stato un grande palcoscenico dedicato alla musica, all'intrattenimento, all'incontro con gli amici di Radio Kiss Kiss. Una magia che certo si ripeterà molto presto, anzi domani vi sveleremo quale sarà la prossima tappa. Intanto, per chi a Torino non c'era, per chi c'era e vuole rivivere le emozioni, e per tutti voi, martedì sera alle 21 il concerto andrà in onda in radio e in TV sul 158 del digitale terrestre.

Nella musica più bella siamo nel 1984 con l'History Kiss che sta per arrivare, anzi 1983, mi correggo. Questa canzone dominava letteralmente le classifiche, parlo di Eyes Without a Face di Billy Idol, che firma così, diciamo, la sua ballata più ipnotica, oscura degli anni 80, e lo fece indossando giubbotti in pelle borchiati e ossigenandosi i capelli. Comunque il titolo si ispira a un vecchio film horror francese, però il testo racconta di una storia vera, il lento consumarsi di una relazione.

History Kiss, datato 1983, era Eyes Without a Face, lui è Billy Idol. Già le ore 14 del 31 maggio, ciao a tutti da Rita, buona domenica, inizia la seconda parte di Non è domenica senza Kiss Kiss, la mia prima volta alla radio di domenica a quest'ora. Pensa te, di solito a quest'ora la domenica verso i maccheroni nello scolapasta, oggi invece sono qui, vedi come la vita può riservarti delle magnifiche sorprese. Saluto Max Pennino in regia, sono felice di accompagnarvi ancora per un'ora nella musica più bella. In questa calda domenica arriva la parata delle M, signori, Madame Marrakesh, Maroon 5, Mark Embor. Buon viaggio!

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che stai ascoltando. Buona domenica a te. Stasera vogliamo proprio portarti avanti. Lo so, è prematuro, parliamo di quello che accadrà stasera. Stasera, quando il sole tramonterà, quando quindi finalmente deciderà di tuffarsi dietro l'orizzonte, fatevi un regalo, alzate gli occhi al cielo, perché quella di stasera è l'unica notte dell'anno in cui le dimensioni contano, ma al contrario. Allora arriva la microluna blu, così si chiama, sarà il punto di massimo distacco dalla Terra, quindi apparirà piccolissima, timida, eppure incredibilmente luminosa. Ed è la seconda luna piena di questo mese, è un evento così raro che gli americani dicono once in a blue moon, proprio per definire questi eventi speciali. Quindi stasera c'è uno spettacolo minimalista lassù che ci aspetta ed è gratuito naturalmente. Cioffi e Noemi intanto arrivano per voi qui su Radio Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: Per il Green Kiss di oggi vi porto in Africa, fino allo Zambia, dove sta succedendo qualcosa di veramente magico, perché dopo oltre 50 anni di assenza, interi branchi di elefanti hanno deciso spontaneamente di tornare a casa e stanno quindi ripopolando le antiche foreste che oggi sono protette da corridoi ecologici creati dalle comunità locali. Cosa sono questi corridoi ecologici? Sono delle vere e proprie autostrade verdi, strisce di terra protette da accordi legali tra i cittadini, dove è vietato costruire o cacciare. E questo ritorno degli elefanti è la prova provata che la natura, quando le viene lasciato lo spazio e il tempo necessario, sa esattamente come curarsi, come ritrovare la strada di casa e riprendersi i propri spazi. Ed è esattamente questa la bellezza che ci piace raccontarvi.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Kiss, kiss.
6: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Yes, yes.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

domenica a tutti da Rita che vi sta parlando. Stavo guardando le immagini che arrivano da Palm Springs, esattamente nel deserto della California, dove è stato appena polverizzato un record mondiale decisamente bizzarro. Più di 1000 sosia di Marilyn Monroe hanno letteralmente invaso la città per celebrare i 100 anni dalla nascita di Marilyn, dell'indimenticabile Norma Jean. Quindi si vede questa marea di biondone platino, rossetto rosso, abiti bianchi svolazzanti come nella famosa immagine, no? E i calici, tutte con i calici di Martini in mano, e quindi tutte unite nel mito della diva, della grande Marilyn. Un colpo d'occhio veramente pazzesco. Cioè, stavo pensando, perché poi a me vengono in mente strani pensieri, ai parrucchieri di Palm Springs, guardando le immagini. Gestire 1000 pieghe platino con il vento del deserto californiano richiede molta lacca, quindi secondo me hanno proprio, con quella lacca hanno rischiato di far

Loco Loco Gordo su Radio Kiss Kiss. Ora, se la solita spiaggia vi annoia, la tendenza di quest'estate è viaggiare per forme colori geometrici. Ora, se la solita distesa di ombrelloni tutti uguali vi annoia, allora ciò che fa per voi è il turismo geometrico. Stavo pensando che ogni giorno viene fuori una nuova tendenza di viaggio, poi ognuno sceglie la propria, però è vero che molti viaggiatori stanno abbandonando le spiagge standard per andare a cercare lo stupore dell'architettura. Quindi si va dalle linee ipnotiche dell'Art Nouveau del Nord Europa fino alle simmetrie di colore del barocco caraibico. Quindi l'obiettivo del viaggiatore non è più trovare un posto dove stendersi, ma cercare lo sfondo perfetto per i propri occhi, prima ancora che per Instagram. Insomma, quest'anno si viaggia per forme e colori, destinazione stupore e meraviglia. Gwen Stefani, meravigliosa, qui su Kiss Kiss, Let Me Reintroduce.

La super bionda Gwen Stefani per introdurre il New Kiss che sta per arrivare, ed è un brano estratto dall'album Amatore, uscito da poco, titolo del nuovo album di Samurai J, che già è stato il re indiscusso della primavera, adesso lo sarà anche dell'estate grazie a Flamengo.

0: di Samurai J. E visto che stavamo parlando di tendenze di viaggio, parliamo anche di questa. Sappiamo che c'è chi sceglie la meta delle vacanze guardando una serie TV, no? È la tendenza del cosiddetto cineturismo, che questa estate si conferma con le nuove uscite cinematografiche e soprattutto con le serie TV. Ora, se amate i ritmi frenetici e il cibo di livello, la meta del desiderio è Chicago, lo sfondo perfetto per le storie culinarie di The Bear. Se invece cercate il relax totale, atmosfere esotiche, gli occhi sono tutti puntati sulle Hawaii, pronte a ospitare le nuove vicende di The White Lotus. Però non serve necessariamente prendere un volo intercontinentale per sognare, perché l'Italia è l'assoluta protagonista dell'estate. Le acque cristalline di Favignana, per esempio, set della serie L'Odissea, fino ai panorami alpini di Trento che ha stregato Hollywood, diventando lo sfondo d'eccezione per il gran finale della serie The Four Seasons. Ecco, insomma, quest'anno per molti la valigia non si fa con la guida turistica, ma con il telecomando in mano.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Kiss Kiss.

American Girls, Harry Styles su Radio Kiss Kiss. È partito da Amsterdam il nuovo tour di Harry Styles e quelli che c'erano hanno detto che il palco esalta il suo eccezionale carisma, ma questo lo sapevamo già. A proposito di concerti, c'è una notizia dell'ultima ora che sta un po' scuotendo il mondo della musica dal vivo, perché quella che doveva essere l'estate d'oro del rap internazionale a Campobolo si è bruscamente interrotta, fermata. Il prefetto di Reggio Emilia ha infatti vietato ufficialmente i concerti di Travis Scott e di Kanye West in programma il 17 e 18 luglio alla RCF Arena. Decisione che è arrivata per motivi di ordine pubblico e di sicurezza legati alle forti criticità nella gestione di flussi di oltre 100.000 persone in 24 ore e al concreto rischio di contromanifestazioni. Comunque, gli organizzatori ovviamente hanno espresso profondo rammarico, hanno definito questa scelta assurda, però intanto la macchina dei rimborsi si è già attivata. Mi dispiace, il lato positivo? Guardiamolo, con i soldi del rimborso potete sempre ripiegare su una bella giornata in spiaggia e due granite, secondo me.

canzoni di AH7, che ormai sono una coppia di fatto, santa qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Tra poco un History Kiss che chiuderà la nostra domenica insieme, e l'ascoltiamo dopo questa di Jonas Blue insieme a Dakota, e del 2016 si intitola Fast Car.

A Fast Car con la mia scintillante auto veloce passo a prendervi alle ore 19 e vi accompagno verso sera con Portami a casa Kiss Kiss. Domani è per tutta la settimana fra le 19 e le 21. Intanto lasciate che io abbracci quell'uomo fantastico che si chiama Stefano Piccirillo che arriva con Io, Tu e il Weekend. Buona domenica amici, è stato bellissimo essere con voi anche oggi. Grazie a Pasquale Viola in regia e per salutarvi un History Kiss del 1992, Sleeping Satellite di Tasmin Archer. Da Rita, buona domenica.

Estate 1992, una delle più belle canzoni internazionali firmate da Tasmin Archer, che si lamentava un po' dei satelliti dormienti poche scoperte nello spazio, almeno quell'anno. E poi si sono rifatti. C'è un margine di attenzione molto più alto su ciò che accade nello spazio, magari occhi aperti su questo pianeta, sulla nostra vita di esseri umani, umani della domenica pomeriggio. Amici, ben trovati da Stefano Piccirillo con Pasquale Viola in regia. Tutte le passioni del fine settimana c'è io, tu e il weekend. Chi al mare, chi al lago, chi a fare come Aldo, Giovanni e Giacomo. Mi sono venuti in mente qualche minuto fa quando facevano la scena del nuoto sincronizzato in tre uomini e una gamba. Una scena spettacolare. Parleremo anche di nuoto subito. Annalisa, canzone estiva.

sposa. Mancano 5 giorni al matrimonio di Dua Lipa, tutti a Bagheria vicino Palermo, detto anche il posto delle ville, o chiamato dai nostri amici siciliani all'ascolto Baiaria, perché con Callum Turner si convola a nozze, l'abbiamo spesso detto, questo 2026 ricco di matrimoni tra star della musica e persone che fanno altri mestieri, non necessariamente tra colleghi. Dua Lipa che vive da signorina gli ultimi giorni di questo 2026 per lei, prima dell'estate piena. Ciao Stefano, per favore puoi salutarci in radio? Ma certo, noi siamo qui anche per questo, farvi trascorrere il fine settimana anche con la soddisfazione di dire mi ha salutato. Siamo Vincenzo e Valentina, siamo al mare, volevamo ricordare il nostro cagnolino e anche Vincenzo, che purtroppo è passato a miglior vita la scorsa settimana. Una foto molto commovente con l'amico a quattro zampe e il migliore amico di una vita. Rilassatevi ragazzi, è tempo anche di smaltire alcune sensazioni. Io, tu e il weekend adattissimo, coltiviamo tutte le passioni. Amici della MotoGP, avete visto il sorpasso di Bagnaia a Bezzecchi tra le 14

Non c'è niente da fare, quando c'è Colapesce in un disco io penso sempre a musica leggerissima, non c'è niente da fare con questo modo di cantare assolutamente identificativo che lo contraddistingue. Qui invece con Mace, Cattive Abitudini, c'è anche Salmo, bel tridente d'attacco. In questa domenica pomeriggio Bezzecchi vince al Mugello, decima vittoria in top class, prima vittoria a casa sua al Mugello, ha ottenuto le prime 10 vittorie in top class in 10 circuiti diversi, come lui, solo Gardner, Spencer e Casey Stoner, 10 vittorie gli valgono il 25esimo posto di tutti i tempi, con Maverick Vinales, altro grandissimo, 299esima vittoria italiana in top class, 24esimo podio in top class per la sua casa madre, la 13esima vittoria, la prima al Mugello, numeri insomma che fanno anche abbastanza impressione per colui che sta comandando la MotoGP nella top class di questo 2026. Buon viaggio e ancora chi parte per il ponte del 2 giugno, e fa bene, appena domenica rispetto a giorni di

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Kiss Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
13: La musica più bella.
14: Kiss, kiss.

perché noi saremo sempre giovani wannabe insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che hanno pubblicato il nuovo singolo SSLS che mi hai portato a fare, no? Sorry, scusa, lo sento, questa è Radio Kiss Kiss. Quanti in viaggio di andata ancora verso il ponte, visto che domani è un prefestivo, martedì festivo, si parte anche la domenica nel primo pomeriggio, chi rientra già dal mare, perché poi ci sono le feste, i ricevimenti e devo salutare una bella family all'ascolto di O2 il weekend, come Valentina, Daniele, Antonio, Giuseppe, Alessandro, in direzione Carmen, tutti a casa di Carmen, tutti spero con un giardino a disposizione, un po' d'aria fresca, perché fare una festa a quest'ora 3:25 è un po' come andare al matrimonio ad agosto o a luglio inoltrato di domenica pomeriggio, quindi tu dici vado a fare una cosa piacevole, dipende dal meteo, ragazzi. Tanto ci occuperemo anche di 3 meravigliosi ragazzi italiani a Roland Garros per il tennis, non Sinner eccezionalmente, ma Arnaldi, Berrettini, Cobolli, che nella giornata di ieri hanno raggiunto gli ottavi di finale. 3 italiani, niente niente male, nonostante l'assenza di Jannik Sinner.

Le tastiere di DJ Snake, gli Stray Kids con lui, gruppo del K-pop, quasi alla stregua dei BTS, il singolo di successo intitolato In the Dark. Questa è Radio Kiss Kiss, sapete naturalmente è il Paris Saint-Germain che ha vinto la seconda Champions League consecutiva. Ciò che è accaduto fuori ad un bar a Parigi sta diventando virale. Gabriel condanna l'Arsenal, sbaglia il rigore, ma chi si era ritrovato fuori da un locale di Parigi a tifare Paris Saint-Germain, trasmesso su una TV posizionata all'esterno, non ha potuto vedere il suo clamoroso errore perché la corrente è saltata. Tu immagina, rigore decisivo, finale della Champions League, rigore battuto contro la tua squadra del cuore, si poteva andare ad oltranza, sbaglia ma tu non lo sai, però senti tutti gli altri bar e i televisori accesi che non hanno perso la corrente esultare, e quindi è un'esultanza indifferita. Immagina i francesi, altro che Mewi, usciva Hulk da lì. Calvin Harris, Summer.

0: Qui è sempre una festa all'interno di O2, il weekend, la magia dell'estate, anche il suono di Calvin Harris, oltre che la voce impiegata dal suo vocalist di fiducia, esprime questa vibe di domenica di festa, 31 maggio, quando incontriamo il nuovo singolo di Mr. Rain. Si chiama Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura.

0: World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mega World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
1: Kiss Kiss. So

La bellezza dei sentimenti, la domenica pomeriggio su Radio Kiss Kiss. Siete con Stefano Piccirillo che vi sta parlando. Il vi sta parlando è una cosa che ho preso da un grande maestro che era Leopardo della radiofonia, che proprio rende l'idea appunto di una persona che parla ad altre persone attraverso un mezzo d'aiuto, il ponte, che è il nostro microfono. Io devo salutare a proposito tanti amici che sono in viaggio, che ci seguono in questo istante, e anche chi porta una nuova vita dentro di sé. La piccola Clarissa, che nascerà a breve, in viaggio da Montesano sulla Marcellana, e siamo in provincia di Salerno, verso Conversano, Bari. Un bacio da Antonio e Paola che sulla foto profilo, sbirciato un attimo, porta questo pancione bellissimo, tantissimi eventi belli che condividete insieme a noi, le family, anche il piccolo Saverio. Per voi il 347 490 0042. Ragazzi, passano gli anni ma lei è sempre top, è sempre la più bella. Sto parlando di J-Lo, Jennifer Lopez. Cioè, se scrolli Instagram e il suo account, 10 anni fa, ora uguale, sempre più bella. Questa si chiama Love Don't

Un trionfo ieri il Kiss Kiss Way, Piazza Castello Torino, 60.000 amici in piazza e migliaia nei dintorni, il village di Radio Kiss Kiss nel giorno 1, il venerdì, e il concerto di ieri sera che ha visto protagonista anche Irama Cavana e poi tutti i nostri eroi di ritorno da Torino. Durante la settimana vi racconteranno le gesta visibili anche sull'Instagram di Radio Kiss Kiss, kisskiss.it, anche il nostro sito ufficiale. In viaggio con Radio Kiss Kiss anche con gli amici direzione Roma, dove si sta svolgendo, lo dico per chi si sta dirigendo a Roma in questi minuti, è partita l'ultima tappa del Giro d'Italia che con le bici passa per tutto il centro storico, quindi ci saranno ulteriori limitazioni per quanto riguarda la viabilità. Dopo il vostro viaggio entrate in città, regolatevi di conseguenza. Sono il vostro navigatore preferito, sono Stefano Piccirillo, saluto, abbraccio anche Isabella dalla capitale, da una Roma assolata e da una giornata da vivere con la colonna sonora della musica più bella.

Stanno ancora alzando la Champions League a Parigi, evidentemente con questo suono così celebrativo dei Muse con Follow Me. Vi porto nell'estate del 1996 con il talisman, che ha il ferro di cavallo, che ha il corno, che ha qualsiasi oggetto a mo' di portafortuna. Tutto questo venne evidenziato grazie a Rosanna Arvelo, molto conosciuta come Rosanna, che ebbe un successo pazzesco con questa musica caliente, non reggaeton, l'animo latino, la Spagna, il talisman del 1996.

chiarire una cosa a beneficio della cantante Rosana. Quando recita Caigamos Juntos, tradotto in italiano è cadiamo insieme, affondiamo insieme. No, giusto perché nella mia dignitosissima carriera di conduttore radiofonico, autore, opinionista, insomma, ho sentito parecchi parafrasare Caigamos Juntos con altre interpretazioni che nulla hanno a che vedere con la bontà, ecco, della canzone di Rosanna, che divenne così famosa con questo pezzo in Italia, poi da essere coinvolta anche da Zucchero Fornaciari, dagli Articolo 31 per alcune produzioni successive, benché sia conosciuta solo come il Talisman, la donna del Talisman in Spagna, è una vera icona musicale. Stefano Piccirillo vi parla, io, tu e il weekend. Radio Kiss.

Ogni volta che nominiamo qualcuno qui in Io, Tu e il Weekend si fa vivo. Prima ho fatto riferimento al K-pop, ai BTS, pronti, hanno suonato il citofono della radio. Li abbiamo fatti entrare in compagnia dei Coldplay quando il direttore artistico Chris Martin della parte musicale dei Mondiali di Calcio 2026 è all'opera, ha preparato un halftime, cioè un intervallo spettacolare stile NFL Super Bowl per la finale, appunto, davvero incredibile, con Shakira, gli stessi BTS, tanti altri artisti di prima grandezza. Un abbraccio, un saluto a Alicia, che bel nome, lei, a Monica e Lara, che oggi invece tornano al lavoro dopo una settimana di relax. Hanno anticipato le ferie del ponte del 2 giugno con amici e amiche di comitiva soprannominati il Team Golden, e siamo in provincia di Bari. Chi rientra da Rimini con Vasco, che ieri ha fatto davvero boom anche lui insieme al Kiss Kiss Way a Torino, erano due gli eventi, Kiss Kiss Way a Torino, Vasco in quel di Rimini, il ciclone Vasco Rossi, titola Rimini Today. Il sindaco ringrazia il comandante: caro Vasco, quando arrivi tu a Rimini cambia l'aria. E devo dire che è una bellissima frase, una bellissima affermazione. Personaggio pieno di solarità, arriva subito Rocco Ante, la più bella

Quando la parola drive è particolarmente ricorrente, soprattutto la domenica pomeriggio in io tu e il weekend con gli automobilisti, sintonizzatore, ascoltare la radio in macchina è un must e anche una grande sicurezza. Per voi il 347-490-0042, mentre mancano 11 giorni ai mondiali di calcio, lo so che non c'è l'Italia, però è sempre divertente tifare per la nostra seconda nazione preferita, un po' per ricordi personali, per esperienze di vita, per parenti all'estero, chi più ne ha più ne metta, per vacanze indimenticabili. Io tiferò, è ufficiale, Curaçao. Curaçao è troppo divertente, è troppo carina l'avventura di questi ragazzi che fanno il doppio mestiere, cioè calciatore e poi nella vita per guadagnarsi qualcosa e soprattutto il dovere anche di portare a casa il piatto quotidiano, fanno un mestiere normale. Ci sono anche le quote di quelli che sono i potenziali marcatori principali del Mondiale 2026, ne parliamo tra poco, perché adesso dobbiamo soltanto sorridere. Sorridi, grazie, anche dicendo ah,

0: Chi schissa a te che non importa cosa dicono, realizzerai il tuo sogno a tutti i costi, diventerai calciatrice. Chi schissa a te che è finalmente arrivato il giorno, suonerai nel concerto più importante della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con chicchi di riso, molto celebrativo, si sposa anche Olivia Rodrigo probabilmente. Questa è Drop Dead nella domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss. C'è il viaggio Basilicata Coast to Coast, o da quando è stato distribuito nelle sale quel film 14 anni fa, davvero tutti hanno fatto questa operazione, fare Basilicata Coast to Coast. Mimmo, Alfonso, Nicola, Davide, ciao ragazzi, al 347 490 0042. Se segui i mondiali, Mbappé è imbancato a 6 come miglior marcatore della manifestazione, seguito da Harry Kane in lavagna a 7. Il successo di Haaland, quale capocannoniere dei mondiali di calcio che scattano tra 11 giorni, sale invece a 13. E devo dire, se fino a qualche anno fa Messi CR7 Messi innanzitutto già sono dei fenomeni, perché giocano il mondiale l'ennesimo, sono quotati rispettivamente Messi a 15 e CR7 a 17 quali migliori marcatori. Io un euro su uno dei due lo metterei sempre. Olli con Angelina Mango, Per due come noi.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Il confronto generazionale Madonna Sabrina Carpenter, noi vi leggiamo nel pensiero. Abbiamo un sacco di ascoltatori, quali coppie la domenica pomeriggio che vanno in giro, tornano dal fine settimana, partono per il lungo fine settimana, in questo caso di domenica 31 maggio, prima con Olly e Angelina Mango, poi con Madonna e Sabrina Carpenter. E non è finita, perché vi parlo anche di Brad Pitt in questo momento a Parigi, più felice che mai, che continua la sua storia d'amore insieme a Ines De Ramon. Io non posso cominciare un trend sentimentale con la differenza d'età. Brad Pitt 62 anni, Ines De Ramon, sai quanti anni ha questa splendida fanciulla? 33 anni, quindi circa 29 anni di differenza. Non posso fare una cosa nella vita che mi copia anche. Scherzo, scherzo, perché magari ad avere l'ascella di Brad Pitt. Parlavamo di coppie in questo caso. Olly e Angelina Mango. Bene. Madonna Sabrina Carpenter. Ma qui estate 2019 e fu l'inizio anche della relazione, non solo musicale, tra Shawn Mendes e Camila Cabello.

L'amore fu all'epoca, storia che poi è ricominciata anche qualche anno fa per poi stopparsi definitivamente. Interrompiamo il gioco delle coppie della musica più bella anche per presentarvi il grande ritorno di Sal, di Sal da Vinci, che pubblica il nuovo album e il nuovo singolo intitolato Poesia.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Kiss.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.